0: E qualche lo so. Ah? No, no.
1: Questa è la cumbia con Leonore Cruz.
0: Però
1: in Islam.
0: Perché per